0: facciamo, beh?
1: Paola, lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: parlo io, che cazzo vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai, dai.

0: quieres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través de las redes sociales. Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Tutti assolti, innocenti 28 ex amministratori e ex dirigenti del petrolchimico di Marghera.
2: E il fatto non costituisce reato.

sangue scende sulle strade. La dignità di 160 operai calpestata dai padroni. Per quanto ancora le catene della morte terranno legata alla nostra giustizia, quante vite ancora marciranno dietro l'immunità dei porci signori degli affari.